0: Wack dich um!
1: Hey, falter wo so, tau di nero, ledel, aber tau di um!
2: Hey, falter wo so, tau di nero, ledel, aber tau di um!